Guarda cosa fuori sta soga soga San provincia cinemanica. Quando bandai a tua tinta o fob de la cuguru, passei chano na mapinima com matato na mapfemba 5 horas e 39 minutos.

Este Kember Juan Antonio Stima, Vasia si Serena Mapindi, ma come matat, 8 ore e 30 minuti, ma basta, vengano a Shankosa.